Salora dai hei Padum te namate Tui wate tui dai maa Tui wate tui dai Ai chang tua lai ai kapai ai namate Nung mate.

non tei. Non ma ti va te tu dai mo. Poi che padum te lang mo ni na. Ca sa long ra dai te o dom.